0: All'inizio t'avevo già proprio forte nello sguardo.
1: Yeah.
0: Sembo